Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.

0: Free Radio.
1: Free Music.
0: Onda libera.
2: Allora, stavo pensando.

0: Radio.
1: Free Music.
2: Let me be your hero. Would you dance?

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Free Suon Libero.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Media. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: io ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Onda Libera. Free Radio.
2: Free Music.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Free Radio. Free Music.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music,

luci della città si stanno spegnendo, in alcuni casi si sono già spente. Le 6:56, buongiorno, bentrovati su Radio Onda Libera, Free Radio Free Music, con Andrea Paglia a prendere il timone di questa grande nave da crociera che vi accompagnerà per questo sabato mattina fino alle 12. Sarete in mia compagnia. Prima però dobbiamo chiudere la notte di Radio Onda Libera. E sentite qui con cosa chiudiamo. Culture Club, Love is Love.

0: Love is Love, Culture Club, a chiudere la notte di Radio Onda Libera. Tutto è pronto per affrontare insieme questo sabato mattina 8 di agosto con Andrea Paglia. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, puntuali sono le 7.
1: Onda Libera.
2: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
3: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente.

0: 1836. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
1: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto: pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
2: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
1: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
3: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
5: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
2: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
4: La spesa intelligente.
6: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo: moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
7: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14, per info 06 95 31 20 01.
8: Onda Libera.

0: anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Buongiorno mondo, buongiorno Italia, buongiorno vacanzieri, beati voi. Mi auguro di non essere il solo oggi a dover affrontare un'altra giornata lavorativa. Buongiorno a chi è in lavoro, buongiorno a chi è relax e buongiorno anche a chi si sta spostando in queste prime ore di questo sabato 8 di agosto 2026 con Andrea Paglia a tenervi compagnia fino alle 12 in una prima parte, come sempre, più informativa giornalistica, una seconda parte più goliardica e godereccia. Saranno tanti gli appuntamenti che vivremo insieme. Tra poco alle 7:15 l'appuntamento con l'almanacco e il meteo, daremo uno sguardo a quanto è accaduto nella storia in questo 8 di agosto e poi come sempre le previsioni del tempo, importantissime perché come già abbiamo avuto modo di ascoltare dai vari TG non c'è via d'uscita quella che è questa quarta ondata di calore che sta da molti giorni ormai attanagliando l'Italia e non solo. Poi avremo l'appuntamento con la viabilità appunto per gli amici che sono in viaggio in questo sabato mattina e ovviamente non mancheranno quelli che sono i vostri messaggi. A disposizione un numero WhatsApp 333-222-7992. Come sempre grazie per averci scelto quale colonna sonora della vostra estate.
1: Accendi la tua voglia di estate. Onda Libera. Free Radio. Free Music.

lei che bacia lui. Mon Amour, Annalisa. 7:15 di questo sabato 8 di agosto su Radio Onda Libera con Andrea Paglia. Ancora buongiorno, appuntamento con l'almanacco. Facciamo gli auguri a chi porta il nome di Domenico, perché oggi si festeggia San Domenico. Tanti tanti auguri quindi a tutte quelle persone che portano il nome di Domenico. Buon onomastico. Nel 1908 il primo volo in pubblico dei fratelli Wright, 118 anni fa. Nel 1956 la tragedia in miniera di Marcinelle, 70 anni fa, meno di due settimane dall'affondamento dell'Andrea Doria. L'Italia è colpita nuovamente da una grave tragedia nella miniera di Marcinelle nel versante sud-occidentale del Belgio. Ricordiamo tutti la tragedia in miniera e la morte di diversi italiani. 1956, 1942, 84 anni fa, Gandhi e l'indipendenza dell'India, mentre nel 1786 la prima scalata del Monte Bianco, 240 anni fa. È nato oggi, 1937, Dustin Hoffman, 89 anni fa. Nasceva proprio a Los Angeles l'8 di agosto del 1937. Questo era l'almanacco di questo 8 di agosto. Passiamo a quelle che sono le previsioni del tempo, importantissime per il weekend, ma soprattutto per la settimana di Ferragosto, che molti di voi vivranno in vacanza. Quindi buone vacanze, ma soprattutto anche buon caldo, perché per quanto riguarda questo fine settimana, ancora caldo intenso con valori superiori ai 34-35 gradi, con picchi fino a 37-38 in città come Bologna, Firenze e Roma. Parte quindi, dicevamo, la settimana di Ferragosto con qualche temporale a nord, leggermente più fresco, ma attenzione perché da metà settimana nuovo rinforzo dell'anticiclone africano, attesi valori prossimi ai 39-40 gradi in tante città, e il clima continuerà ad essere afoso. L'ondata di calore si attuenerà, secondo gli esperti, a partire dal 17-18 di agosto. Ondata di calore in attenuazione proprio a partire dal 17 di agosto. Quindi dovremo attendere ancora quanti? Oggi è 8, ancora una decina di giorni. Urca. Buone vacanze, ma almeno le fate con del sole. Tra poco parleremo anche di eclissi, appuntamento della settimana.

D'amore si muore soltanto per te. Poesie clandestine 7:25. Un po' di saluti. Margherita, buongiorno ragazzi. Ciao Sabrina, c'è anche Marisa, Narita e Anna Maria. C'è un'altra Anna Maria, buongiorno. Giovanna, brava Giovanna. E Giuseppe. E poi voglio salutare anche Sara e Luca.

0: Onda Libera.
1: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 alla Bico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
2: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36 in collaborazione

0: Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
4: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Nuce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
3: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
6: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
7: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme, pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
8: Supermercati
9: Spesa comoda, veloce e senza stress con maspesaonline.it. Ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
10: Onda Libera.

piaci tanto, 7:39 minuti, previsioni rispettate, aggiornamento viabilità per gli amici che sono già in viaggio in questo sabato 8 di agosto. 25 milioni di italiani sono stimati in viaggio in questo weekend. Diamo uno sguardo alla viabilità nel centro Italia: code a tratti in A1 tra Chiusi e Fabbro in direzione di Napoli per il traffico intenso, sempre sulla stessa autostrada code a tratti tra San Cesareo e Valmontone in direzione sempre Napoli per il traffico intenso. Ancora più a sud sulla stessa autostrada, coda di 2 chilometri tra Valmontone ed Anagni per il traffico congestionato. Guidate con prudenza, fate un buon viaggio con la musica di Onda Libera.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Aye.

Oggi è Dead Yankee, era il 2017, nemmeno poi tanto tempo fa, quando in quell'estate tutti impazzivamo proprio per questa Despacito, non immaginando quello che poi sarebbe arrivato negli anni successivi, ma al momento ci limitavamo ad essere felici con Despacito. 7:47 minuti sulla radio che suona il miglior mix con Andrea Paglia a tenervi in compagnia. Arriva anche lui che di strada ne ha fatta e tanta, Tiziano Ferro, Fingo e Spazio.

ultimo, Romantica, pochi minuti alle 8. Prima però devo ricordarvi l'appuntamento fondamentale di quest'estate 2026, che sta per essere resa memorabile da un evento astronomico, che non capitava, pensate, dal 1999, un'eclissi di sole totale attesa, segnate la data, ne parliamo già da diverse settimane, per il 12 agosto e sarà visibile il 12, intanto vi dico che è esattamente mercoledì, quindi mercoledì 12 agosto, e sarà visibile in modo parziale anche dall'Italia. I luoghi però più magici dove lo spettacolo del disco solare sarà totalmente coperto dalla luna sono tanti e sono già diventati i protagonisti della stagione. Ricordiamo che ovviamente per il nord-ovest del nostro paese sarà quasi un'eclisse al 100%, per quanto riguarda la città di Roma dovrebbe attestarsi intorno al 65-70% per quanto riguarda la percentuale di copertura del disco solare. Comunque è un evento che vedremo al tramonto, quindi il 12 sera, mercoledì sera al tramonto, aperitivo, e ci gusteremo sicuramente questo spettacolo astronomico.

astronomico che inizierà, ripeto, proprio al tramonto con questa eclissi totale che non accadeva dal 1999. Sicuramente me la godrò. Mi piacciono ste cose. Chiudiamo l'ora, giovanotti!

0: con Lorenzo, molto giovane, a chiudere questa prima ora passata insieme con questa sua bella. Ancora buon sabato mattina a tutti quanti voi, bentrovati su Radio Onda Libera. Tra poco arrivo anche ai vostri saluti, continuate pure a raccontarci il vostro sabato attraverso il nostro numero WhatsApp, perché no, anche a richiedere quella che è la vostra canzone preferita, se magari siete bloccati in questo esodo estivo. 333-222-7992. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente, troppo veloce. Guardate l'orologio, le 8:02.
1: Radio Onda Libera. Onda Libera.
2: L'attesa è finita, tornano le notti di San Lorenzo. 3 giorni di musica, cibo e tanto divertimento per la festa patronale di Cave. Quando? L'8, il 9 e il 10 agosto 2026. Presso Parco Villa Clementi, ingresso libero. Cosa vi aspetta? Ore 18, apertura al mercato artigianale. Ore 19, apertura stand gastronomico. E sabato 8 agosto, Daniele Sinasce, connessione tour 2026, più il super ospite Emiliano Pasquazzi. Domenica 9 agosto, c'è Morgan in concerto. Lunedì 10 agosto, Formula 3. Vi aspettiamo poi per il pranzo solidale il 9 agosto. Per prenotazioni, numero WhatsApp 338 973 8924.
3: Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate, nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano, Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027, sposa, sposo e cerimonie delle migliori

0: I griff italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21. Vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
1: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
3: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
1: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
4: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione, Impost e GLS.
5: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesareo via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA, più assistenza, meno pensieri.
6: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
4: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
7: Elettromeccanica GM. Fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco. Avvolgi

0: Elettromeccanica GM a Palestrina, in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
2: Onda Libera.

0: in attività alla fine degli anni 90, nato a La Habana, venduto, pensate, oltre 20 milioni di dischi, ad aprire questa seconda ora su Radio Onda Libera con Andrea Paglia a tenervi compagnia. Tra poco le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. Ovviamente arriverò anche ai vostri saluti, ai vostri messaggi, e come sempre in questo giorno di esodo, in questo giorno segnato da bollino nero per quanto riguarda gli spostamenti, un occhio particolare sempre alla situazione traffico, e laddove ci dovessero essere delle situazioni critiche, ve ne daremo immediatamente informazione. Vi ricordo il numero WhatsApp a vostra completa disposizione, memorizzatelo: 333-222-7992. Come sempre, grazie per averci scelto quale colonna sonora della vostra estate.
1: Accendi la tua voglia di estate. Onda Libera, free radio, free music.

0: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.
1: Questa è Onda Libera.

Giorgia, gocce di memoria dal film La finestra di fronte, un film del 2003 diretto da Ferzan Özbetek, gli interpreti Giovanna Mezzogiorno, Raul Bova, film dedicato alla memoria di Massimo Grotti, scomparso poco dopo aver ultimato le riprese del film. Giorgia, gocce di memoria su Onda Libera. Tra poco le prime pagine dei maggiori quotidiani alla loro edizione online. Allerta meteo, situazione critica internazionale. La Spagna risponde all'Italia. A tra poco.

la radio che suona il miglior mix. Madrid risponde a Roma, subito controlli lì frontiere con l'Italia, Meloni non accettiamo ultimatum dall'estero. Questi sono i primi titoli, le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. Situazione tesa tra Spagna e Italia per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente. Fonti USA, prevediamo accordo con Oman su Hormuz a breve. Per quanto riguarda la situazione meteo, ancora allerta piogge al nord Italia, rovente, altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli segnalati 44 gradi, ancora bel tempo per il weekend e ancora afa per quanto riguarda la prossima settimana. Oggi vacanze che partono per milioni di italiani, bollino nero per l'esodo estivo. Oggi partenze clou per quanto riguarda la mattina, bollino nero nel pomeriggio, diventa appunto rosso per poi ridiventare ovviamente rosso nella giornata di domani. E poi molti quotidiani riportano la strage di Marcinelle 70 anni fa nella città belga. Morirono 262 minatori, più della metà migranti italiana. L'UE sarà giornata delle vittime sul lavoro. Queste sono le principali notizie che vengono riportate sulle home page dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. Noi torniamo alla musica e lo facciamo con Elton John e Dua

0: Radio.
1: A Latina e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda libera. Free Radio. Free Music.

0: Onda libera.
1: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
2: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale. Creiamo la tua torta su misura. Bella da vedere. E impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Scacco Matto. Bar tabacchi ricevitoria. Locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Becton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
6: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
7: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory. Oltre

0: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specializzato lista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
3: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
4: Grandi offerte da Risparmio Carni: spuntature, braciole, salsicce, pancetta e arista, tutta carne di maiale a soli 7,99 euro al chilo. Approfittane subito, chiudiamo per ferie dal 15 agosto al 6 settembre.
5: Danny Barber Shop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.
6: Onda Libera.

situazione per quanto riguarda la viabilità in questo sabato segnato da bollino nero da Autostrade per l'Italia, previsione rispettata. Un saluto a tutti gli amici che sono in questo momento nel traffico. In particolar modo situazione critica sulla diramazione di Roma Sud per il traffico congestionato dalle porte di Roma fino ad Anagni, un lungo tratto interessato dalla coda estiva per le vacanze 2026. Se siete su questo tratto, inviateci pure un WhatsApp, raccontateci come state passando il tempo. 333 222 7992.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera Sentimento Nuovo, la voce della padrone era il 33 giri dalla quale fu estratto appunto questo singolo Sentimento Nuovo. 8:48 minuti sulla radio che suona il miglior mix, J-Ax, Italia Starter Pack.

Achille Lauro perdutamente. Finiti i mondiali, si comincerà tra pochi giorni, o meglio si è già iniziato, ma si comincerà a parlare effettivamente di campionato ancora tra qualche giorno, perché esattamente tra due settimane inizierà la nuova stagione della Serie A con la prima giornata che partirà proprio sabato 22 agosto per terminare nella giornata di lunedì 24. Questo è il programma per quanto riguarda la prima giornata di campionato, 22 agosto. Magari molti di voi saranno ancora in vacanza. Udinese Como alle 18:30 con Inter Monza, Parma Cagliari alle 20:45 insieme a Genova Napoli, mentre domenica 23 Venezia Lecce e Frosinone Juventus, Torino Milan alle 20:45 della domenica sera, sempre domenica sera Atalanta Sassuolo, mentre chiuderà la prima giornata di campionato lunedì 24 di agosto alle 18:30 Bologna Lazio e alle 20:45 Roma Fiorentina. Questo è il programma proprio della prima giornata di campionato della Serie A che ripartirà il 22 agosto.

ragazzi, Raff, che questa sera sarà impegnato all'Arena Parco a Sirolo in provincia di Ancona, lunedì 10 agosto a Noto a Siracusa, martedì 11 agosto a Palermo e poi nella sera di Ferragosto sabato 15 a Foggia. Un in bocca al lupo per tante date che vedranno protagonista proprio Raff per questo infinito 2026. Chiudiamo l'ora!

0: Όημα, όημα.
1: Να δίμημα.
0: Όημα.
1: Τι πόρτα μπαλάρεμα.
0: Buongiorno Ancalaris, che mi scrive cercasi energie per affrontare un'altra giornata di fuoco. Buongiorno. Buongiorno Laris, c'è anche Giuseppe, Anna Maria, Giovanna. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente, anche troppo. Guardate l'orologio, le 9:02.
2: Onda Libera.
3: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
2: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
4: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
5: Autocarrozzeria Lombardi.

0: garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata BrainB.
1: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social.
2: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
3: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
4: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legno e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501. Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi prodotti buoni sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
5: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
6: Devi andare in officina.
5: Quale officina?
6: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza, paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
7: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
8: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
3: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
9: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi tutti i giorni vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30-14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
10: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
11: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.

0: Ridendo, ridendo, sono passati ben 17 anni da questa, dall'uscita di questo singolo. 2009 per Lady Gaga ad aprire questa terza ora insieme, ma ad aprire soprattutto questa seconda parte insieme, più goliardica e godereccia. Archiviata la nostra prima parte più istituzionale e informativa, entriamo nella nostra seconda più goliardica e godereccia, un po' dove tutto è permesso, con Andrea Paglia a tenervi compagnia fino alle 12. Dopo di me arriverà Sabato Radio con Stefano a tenervi compagnia fino alle 15, e nel pomeriggio come sempre il nostro direttore per le emozioni con i grandi successi del passato, dalle 15 alle 17 a tenervi compagnia nel pomeriggio della radio che suona il miglior mix.
1: Accendi la tua voglia di estate. Onda libera, free radio, free music.
0: E andiamo.

E poi, se la memoria non mi inganna, la grande crisi che c'è stata nell'ultimo anno di collaborazione appunto tra Ghigo e Piero Pelù, fu una crisi di rapporti proprio tra i due che credevano di poter scongiurare, ma invece poi si è arrivata alla rottura definitiva dei Litfiba. Questo era Proibito sulla radio che suona il miglior mix, 20 dopo le 9. Tra poco arrivo anche ai vostri messaggi. Chiedo scusa, siete tanti. Intanto c'è lei.

Madame, volevo capire con Marrakesh. Buongiorno a Giorgio da Nanni. Ciao Giorgio, buona giornata. C'è anche Silvia, Umberto e Paola da Roma. C'è anche Rosalina da San Cesareo. Ciao Rosalina, buona giornata anche a te. C'è anche Paola, Andrea e Enrico invece che ci ascoltano in macchina e sono in direzione Tor San Lorenzo. Un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano grazie al nostro segnale DAB in provincia di Latina, Latina città, Roma e Roma provincia. Per tutto il resto FM 99.0 96.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regalati una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
3: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica, numero 1.
4: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
5: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica. La sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
6: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
7: Galesso Arredamenti.
6: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
8: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
9: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14, per info 06 95 31 2001.
2: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
10: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
11: L'elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento motori elettrici, utensili elettrici, autoclavi, quadri elettrici, piccoli movimenti terra, adeguamento fosse biologiche e grande novità, impianti fitodepurazione. Elettromeccanica GM, a Palestrina, in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
0: Onda Libera.

Lilywood, The Brick and the Robbie Shores, Prayer in Sea, sulla radio che suona il miglior mix, 41 dopo le 9, con Andrea Paglia a tenervi compagnia. Ancora buongiorno, buon sabato 8 agosto a tutti gli amici che in questo momento si trovano in macchina, si stanno spostando da una parte all'altra del nostro bel paese. Aggiornamento flash per quanto riguarda la viabilità nel centro Italia: fate attenzione in A1, la Milano-Napoli nel tratto centrale. Code tra l'allacciamento Roma Sud, San Cesareo e Anagni in direzione di Napoli per il traffico intenso. Sulla stessa autostrada, fate attenzione più a sud, code tra Caglianello e Santa Maria Capua Vedere per incidente. 3 sono i chilometri di coda. Entrata consigliata verso Napoli è quella di Santa Maria Capua Vetere, l'uscita consigliata proveniendo da Roma è quella di Caglianello. Regolare il traffico in città a Roma e Latina.

0: la domenica.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

del passaggio tra le scuole medie e quelle superiori, fate voi il calcolo. Gli Stadio Acqua e Sapone 1983, singolo che anticipava l'album dal titolo La faccia delle donne. Dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix c'erano appunto gli Stadio. 49 dopo le 9, ma stasera ce lo chiede Marco Mengoni.

partecipazione straordinaria di Nino D'Angelo, Fabio Rovazzi e Arisa, la costiera amalfitana per questa estate 2026. Salutiamo sia gli amici di Milano che non possono portarci la costiera amalfitana e tutti gli amici invece che ci ascoltano proprio dalla bellissima zona della costiera. Una buona giornata a tutti quanti voi, ci avviciniamo alla chiusura di un'altra ora. Lo facciamo con Lazza, questa è Cenere.

Lazza, chiudere quasi un'altra ora. Volevo salutare tutte quelle persone che durante questi ultimi giorni hanno avuto e hanno ottenuto qualcosa di speciale, qualche cambiamento nella loro vita, in particolar modo a tutte quelle persone, una ce n'è, che è finalmente diventato proprietario della bella casa. Lo volevo salutare, Emiliano, in bocca al lupo, e finalmente aspettiamo l'invito a cena. Chiudiamo l'ora, London Beat.

0: Da stamattina che ci portiamo dietro due minuti cronici proprio di ritardo. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio a Radio Onda Libera, appunto le 10:02.
1: Onda Libera.
2: Scopri Famous Barber, la nuova firma di bellezza per i tuoi capelli e la cura della tua barba. Aperto anche di lunedì. Il sabato, orario continuato. Siamo a Valmontone, località Belvedere, fronte Casella Autostrada, in via di Tigli 2. Torna entro 10 giorni dal tuo ultimo appuntamento, paghi solo 10 euro.
3: Prenotazioni dalle pagine social Famous Barber o chiama lo 06 95 00 82 30. Risponderò io personalmente.
2: Famous, veniteci a trovare.

0: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
1: Che al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
2: Ascolta, la gioielleria c'è.
1: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
3: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
1: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
4: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura.

0: cura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329 189 5851. Edilizia creativa, il lavoro è fatto.
1: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
2: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
3: Nuova gestione per Bar Lux. Vi aspettiamo per colazione, pranzo con tavola calda, menù completo a 15 euro, primo, secondo, contorno acqua, aperitivi e pizza sia in teglia che tonda, da mangiare in loco o da sporto. Bar Lux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21. Per prenotazioni 334 95 27 406. Siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 6 alle 22.
4: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
5: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
6: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta, carpaccio di Black Angus, tutti i primi della tradizione romana, e fettuccine ai funghi porcini, abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro, salsa in padella, dolci fatti in casa. Stiamo a Carchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
3: Aperti tutti i giorni pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
7: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina, in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
8: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
9: Onda Libera.

0: 11 minuti dopo le 10 inizia così un'altra ora insieme ad Andrea Paglia sulla radio che suona il miglior mix. Come sempre, buon sabato mattina, che sia di lavoro, di relax, ma soprattutto buona, portate pazienza a tutte quelle persone che in questo momento sono magari bloccate nel traffico. Terremo sotto controllo la situazione, come detto vi terremo informati laddove ci dovessero essere delle criticità in questa giornata di sabato 8 agosto, segnata con il bollino nero per quanto riguarda questo vero esodo estivo per queste vacanze 2026. Se andate in vacanza oppure no, comunque fatelo, scaricate la nostra applicazione, è gratuita, basta andare sui vostri store, cercarci Radio Onda Libera TV, fare il download e avete così la possibilità non solo di ascoltarci ma anche di guardarci, ma soprattutto potete portarci in vacanza con voi.
1: Accendi la tua voglia di estate. Onda Libera, free radio, free music.
0: E questo non so se possa essere una fortuna per voi. Mark and Cremon,

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: Quando ti sto vicino sento

Madonna, Bring Your Love, sarà messo all'asta dal 21 al 23 agosto con un'offerta iniziale di 2,5 milioni di dollari. Sto parlando del pallone con cui Maradona segnò il famigerato gol della mano di Dio durante la vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali del 1986. Potrebbe essere venduto all'asta, pensate, per 10 milioni di dollari.

ovviamente il gol, quello leggendario che vide Maradona nei quarti di finale deviare la palla con un pugno oltre il portiere inglese. Dopo la partita, la stella argentina dichiarò che il suo

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Onda Libera.
2: L'attesa è finita, tornano le notti di San Lorenzo. 3 giorni di musica, cibo e tanto divertimento per la festa patronale di Cave. Quando? L'8, il 9 e il 10 agosto 2026. Presso Parco Villa Clementi, ingresso libero. Cosa vi aspetta? Ore 18, apertura al mercato artigianale. Ore 19, apertura stand gastronomico. E sabato 8 agosto, Daniele Si Nasce, connessione tour 2026, più il super ospite Emiliano Pasquazzi. Domenica 9 agosto, c'è Morgan in concerto. Lunedì 10 agosto Formula 3. Vi aspettiamo poi per il pranzo solidale il 9 agosto. Per prenotazioni numero WhatsApp 338 973 8924.
3: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
4: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
5: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valli di Epiconia 18.
6: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
7: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
8: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
9: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
10: Dalla terra alla tavola è la cucina selvatica di Michela con il suo nuovo ristorante Ortica Madre. Prodotti del nostro orto. Il cesto bio, solo di stagione e a chilometri zero. Cucinati con amore. Non c'è altro. Vieni a provarci. Siamo aperti dal giovedì alla domenica, pranzo e cena. Per tutta l'estate, tavoli anche all'aperto. Ristorante Ortica Madre è a Palestrina, centro storico, piazza Regina Margherita 9. Prenota al 333 121 68 83.
11: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina, a Palestrina, in viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
12: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
13: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro. Bevande incluse.
14: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
15: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
16: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
14: La spesa intelligente.
1: Onda Libera.

Su Onda Libera 10:39 sarà un weekend con allerta temporali soprattutto sulle regioni del nord, come sentito stamattina dalle previsioni del tempo. Continuerà invece a far caldo al centro e al sud, con temperature che rimarranno in questi giorni stazionarie, per diminuire qualche grado all'inizio della prossima settimana, ma come detto dagli esperti già da martedì, mercoledì della settimana di Ferragosto tornerà il grande caldo e tornerà anche l'afa a farci compagnia soprattutto nelle notti di questa estate 2026, una settimana, quella di Ferragosto, con temperature che potranno nuovamente superare in alcuni casi anche i 40 gradi. Parecchia gente si sta spostando per questo sabato, per queste vacanze. Continua ad esserci una situazione critica per quanto riguarda le autostrade sulla diramazione di Roma Sud in direzione di Napoli. A causa del traffico intenso si registrano code a tratti soprattutto tra la diramazione di Roma Sud e Anagni, proprio in direzione di Napoli. Altri rallentamenti tra Roma e Castelmadama in direzione della Teramo Mare.

0: più.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: messaggio.
1: Che ci siano nuove spiagge. Renato Zero dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera, Free Radio, Free Music. Vi ricordate quando si andava in vacanza e si spedivano le famose cartoline? Io ultimamente l'ho fatto, sono anche arrivate, veramente fa molto molto piacere. Riscopriamo questa tradizione.

0: Miley Smith, Drive Safe, su Onda Libera quando mancano pochi minuti alle 11. Si viaggia con perfetta puntualità. Dopo di me Stefano con la sua Sabato Radio, e poi nel pomeriggio arriverà anche il direttore Paolo Filippi a tenervi compagnia dalle 15 alle 17 per questa estate 2026 sulla radio che suona il miglior mix. Stiamo anche preparando quella che sarà la stagione, la nuova stagione che partirà da settembre, che vi terrà compagnia con tante, ma proprio tante novità. Chiudiamo un'altra ora passata insieme, Eros Ramazzotti.
1: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu.

0: novità ce n'è, si chiama proprio così. A chiudere un'altra ora passata insieme ad Andrea Paglia sulla radio che suona il miglior mix, quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, pochi secondi e saranno le 11.
1: Onda Libera.
2: I Castelli della Sapienza presentano Note in Comune 2026. Comune di Paliano, venerdì 14 agosto 2026, presso Piazza 17 Martiri, ore 21:30, Mietta.
1: Sabato 8 agosto, dalle ore 21, non mancate, nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano, Emporio Sposi presenterà in

0: una scintillante spilata, le collezioni 2027, sposa, sposo e cerimonie delle migliori griff italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21. Vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
1: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci, l'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
2: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
3: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna pe magna. E qui mica se scherza, antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viacci a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così te segni pure il numero. La vecchia osteria. Mangi tanto e spendi poco.
4: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
6: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Nuce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
7: Pizzeria L'Altra Pizza. Con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
8: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
9: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
10: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
11: Onda Libera.

0: Paradise ad aprire questa ultima ora per quanto riguarda questo sabato 8 di agosto con Andrea Paglia a tenervi compagnia fino alle 12 con me. Vado subito a ricordarvi il numero per i vostri WhatsApp, un'ora dedicata ai vostri messaggi, anche perché no, qualche richiesta musicale accontenteremo magari qualcuno di voi. Mandateci pure i vostri WhatsApp, memorizzate il nostro numero, lo dico lentamente, avete preso il telefono bene, 333 222 7992. Questo è il nostro numero per tutti i vostri WhatsApp, per dare sfogo alla vostra fantasia, perché no, appunto, fantasia anche musicale. Lo ripeto, 333 222 7992. Grazie come sempre per averci scelto quale colonna sonora della vostra estate.
1: Accendi la tua voglia di estate. Onda Libera, free radio, free music.

Iniziamo proprio così, Good Thing. Io conservo gelosamente ancora il vinile di questi dei Fine Young Cannibals, penso agli anni 90, The Raw and the Cooked. Vi ho ascoltato con piacere sulla radio che suona il miglior mix. Un saluto a Francesca. Ciao Francesca, buona giornata anche a te. C'è anche Andrea, Antonio e Paola impegnati invece a ancora a far cappuccini, cornetti, a servire brioche. Buona colazione per chi magari si è svegliato da poco. Noi come sempre ci mettiamo il condimento musicale.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Emma e Fabri Fibra, antidroga, su Radio Onda Libera 11:24. Volevo salutare Roma, che volevo salutare Lisa da Roma, che è nel suo ufficio. Temperatura esterna mi indica 35 gradi. Ciao Elisa, buona giornata. Poi c'è Gaia, Ilaria e Simone invece, che sono in partenza per Ibiza. Ciao ragazzi, mi raccomando, divertitevi. Poi c'è Federico e Dimitri invece, che sono in preparazione la prossima settimana, destinazione Spagna. E poi c'è anche Lino, che si è arrabbiato perché mi ha scritto: salutate sempre tutti quelli che partono ma non quelli che restano. Lino, io saluto te e tutti quelli che hanno deciso di passare il mese di agosto in città, perché Ferragosto da record proprio per Roma, con un flusso di visitatori che conferma come la capitale sia ormai una destinazione capace di attrarre turisti nonostante il caldo infernale. Le previsioni aggiornate infatti alla fine di luglio dell'ente bilaterale del turismo del Lazio indicano infatti un nuovo incremento rispetto allo scorso anno. Per il ponte di Ferragosto sono attesi 660

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Onda Libera.
2: L'attesa è finita, tornano le notti di San Lorenzo, 3 giorni di musica, cibo e tanto divertimento per la festa patronale di Cave, quando? L'8, il 9 e il 10 agosto 2026, presso Parco Villa Clementi, ingresso libero. Cosa vi aspetta? Ore 18, apertura al mercato artigianale, ore 19, apertura stand gastronomico e sabato 8 agosto Daniele Sinasce, connessione tour 2026, più il super ospite Emiliano Pasquazzi. Domenica 9 agosto c'è Morgan in concerto. Lunedì 10 agosto Formula 3. Vi aspettiamo poi per il pranzo solidale il 9 agosto. Per prenotazioni numero WhatsApp 338 973 8924.
3: Antonino e tutto lo staff di Aero Bufalina augurano a tutti i nostri clienti buone vacanze. Vi aspettiamo in negozio il 1 settembre con tante novità a San Cesario in via Maremmana Terza 23C.
4: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 2.

0: 120.
1: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
2: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
3: Autodemolizioni Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
4: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera-estate di MD Italia S.P.A. Dal 22 maggio al 12 settembre. È il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino, quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità, novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesare via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia S.P.A. Più assistenza, meno pensieri.
5: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: Alla ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
6: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
7: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
8: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
9: Grandi offerte da Risparmio Carni: spuntature, braciole, salsicce, pancetta e arista, tutta carne di maiale a soli 7,99 euro al chilo. Approfittane subito, chiudiamo per ferie dal 15 agosto al 6 settembre.
10: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2,000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina in via degli Olmi 117.
11: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
12: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: Onda Libera.

0: discesa verso il nostro aeroporto d'arrivo, atterraggio previsto come ogni sabato intorno alle 12, momento in cui decollerà un nuovo volo pilotato stavolta dal nostro Stefano con la sua, il suo appuntamento di sabato radio dalle 12 alle 15.
1: Questa è Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Kind of the World del 1979, singolo estratto da proprio quest'album appena riascoltato sulla radio che suona il miglior mix. Spacer, Sheila. Tra poco avremo anche quelle che sono le, o meglio, tra poco ci sarà il cambio della guardia con, o lo facciamo adesso, dimmi tu, quando lo facciamo adesso, dai, guarda, lo facciamo immediatamente al volo perché siamo velocissimi. Do il buongiorno a colui che prenderà tra poco un nuovo volo, vi accompagnerà dalle 12 alle 15 su Onda Libera, ovviamente sabato radio con Stefano.
1: Ciao mister Paglia, come stai?
0: Tutto bene, grazie. Un po' stanco, finalmente parlavamo poco fa dell'arrivo delle ferie, quindi
1: sì,
0: ci scambiavamo un po' le date di quando poi ci rincontravamo con il cambio della guardia. Tu hai tutto sotto controllo, quindi
1: noi poi ci ritroviamo praticamente per sabato 29 agosto, quindi non ci riposeranno le orecchie dei nostri ascoltatori, ascolteranno tanta buona musica e non le nostre voci.
0: Si possono dire che cazzate,
1: le nostre cazzate
0: che
1: sì,
0: comunque fanno compagnia,
1: compagnia,
0: perché tu,
1: esatto,
0: immagina,
1: esatto,
0: la signora lì che comunque la mattina fa pulizie, sente questo scemo
1: e quell'altro
0: che comunque fanno un po' di compagnia. Noi comunque ce la mettiamo tutta,
1: certo.
0: Tra poco partirà sabato radio con Stefano, con tutte quelle che sono le nostre amiche aziende, con i vari collegamenti, con i suggerimenti anche di dove andare a mangiare, dove magari trascorrere, credo, queste feste estive, queste serate estive. Sentivo pubblicità, serate di San Lorenzo,
1: sacri, c'è di tutto e di più, no?
0: Insomma, di tutto e di più, e ovviamente non manca la musica e la presenza della radio, quale radio ufficiale,
1: certo,
0: di tutti questi grandi eventi. Stefano, grazie, quindi a
1: ciao,
0: tra
1: Andrea.
0: Poco io non saluto qua, ma saluto appunto tra qualche minuto per lasciare il timone a Stefano.

51 dopo le 11, il tempo a mia disposizione è terminato. Grazie per il supporto e per avermi soprattutto sopportato. Non mi rimane che augurarvi una buona estate. L'appuntamento con me fra 2 settimane, puntuali alle 7, sempre su Radio Onda Libera. Da Andrea Paglia è tutto. Buona estate!

0: Onda Libera.
1: Migliorare senza stravolgere. Rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gema Clinique. Poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gema Clinique. Salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1. GemmaClinic.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
4: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata Brain B.
5: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo. Il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
6: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
7: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidrazione.

0: elettrica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre, troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
1: I Castelli della Sapienza presentano Note in Comune 2026. A Cave, domenica 9 agosto, ore 22, Morgan, presso il Parco Monumentale Villa Clementi. Lunedì 10 agosto, ore 21:30, Formula 3, presso il Parco Monumentale Villa Clementi.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
3: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
0: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
4: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
5: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
6: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
7: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
8: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOC DEXA, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
9: Onda Libera.

0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
1: Basta poco a fare impressione.

musica di Vasco Rossi, basta poco ed eccoci, cominciamo con Sabato Radio. Ringraziamo ancora il nostro Mister Paglia per la compagnia di questa mattina. Staremo insieme noi invece fino alle 15, dopodiché dalle 15 fino alle 17 arriverà il nostro boss con i più grandi successi del passato e del presente. E allora la prima ora insieme la voglio aprire con un augurio, perché lo sapete, noi quando ci sono i compleanni importanti dei nostri inserzionisti gli vogliamo fare un bel augurio di compleanno. Oggi è il compleanno di Maurizio, titolare della carrozzeria Lama, quindi il boss della carrozzeria Lama, che da tanti anni sono con noi, fanno pubblicità su Radio Onda Libera e li ringraziamo infinitivamente. E beh, era proprio doveroso oggi fare un augurio al grande Maurizio, quindi buon compleanno Maurizio, riposati almeno oggi, anche se credo che sta lavorando anche oggi conoscendolo, ma fatti qualche ora di mare perché te la sei veramente meritata, tanto ci sono i tuoi figli che vanno alla grandissima. Ciao Maurizio, buon compleanno e tanti auguri ancora. Noi ricordiamo i contatti 333-222-7992 per i vostri WhatsApp, ci ascoltate dall'FM 99 e 9700, se siete in macchina anche dal DAB, e sempre con la nostra app Radio Onda Libera TV anche per i nostri video musicali. Partiamo e poi i primi saluti alle nostre amiche aziende.

figlio di nome Elvis. E allora cominciamo con i nostri saluti, andiamo a salutare gli amici del Forno Maggi che per quanto riguarda il mese di agosto ci sono delle variazioni di orario. Il pomeriggio durante la settimana saranno chiusi perché c'è l'orario continuato dalla mattina presto fino alle 14:30. Con queste temperature d'altronde devono respirare anche loro, ragazzi, ma poi è veramente faticoso uscire per andare anche a acquistare una qualsiasi sciocchezza, e quindi affrettatevi già come fate normalmente tutti i giorni, perché poi solitamente il pomeriggio va sempre a finire che finisce tutto il pane che cercate, tutte le pizzette, e quindi la mattina ci sarà la bontà infinita delle pizzette rosse, pizze bianche, le pizze alla pala farcite di ogni genere, il pane con i cereali integrale, riso venere e tanti tanti altri tipi di pani, oltre tutta la parte della pasticceria secca del Forno Maggi, quindi aperto tutte le mattine fino alle 14:30 per quanto riguarda il mese di agosto. E quindi facciamo un saluto anche a loro, di buon Ferragosto poi sabato prossimo, quindi che comunque questo sabato sono ancora operative, stanno lavorando per voi. Noi torniamo alla musica, vi ricordo che si trovano sempre a Palestrina in Viale Pio XII e anche da poco anche a Chiave nel bar 6x636, dove è il loro bar e ci sono anche ovviamente tutte le bontà del Forno Maggi qui di Palestrina. Torniamo alla musica con Marco Mengoni.

0: Onda Libera.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
0: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle e famiglie.

0: Normar, Lepel e Fila, all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno, i calzi Omsa e San Pellegrino. Lucy ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lucy, il tuo intimo di fiducia.
1: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
2: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
3: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
4: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
6: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
7: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
8: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale, sempre pronti a soddisfarvi.
9: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
10: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
11: Supermercati M&A.
12: L'estate del risparmio è arrivata! Tantissimi prodotti a 0,99! Fino all'11 agosto, acqua Fabia naturale, 1,5 litri, confezione da 6 a 99 centesimi. E Algida Cardor classico, 500 grammi, vari gusti, a 2,49 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni!
13: Onda Libera!

ti raggiungerò. E allora tra poco andiamo a salutare le altre amiche aziende, diamo un'occhiata alle notizie dal mondo a Roma. Attenzione perché la benzina sembra che è un pochino annacquata, scatta quindi l'allarme. Irregolari sembra un distributore su 5. Beh, parecchi, c'è l'indagine in corso della Guardia di Finanza. Poi ad Ischia vendeva della droga in spiaggia sotto l'ombrellone, è stato denunciato questo buon uomo. E infine in provincia di Gorizia servono medicinali e sigarette, ma in realtà è solo una truffa, perché dei finti preti colpiscono bar e farmacie per chiedere dei beni che poi non erano appunto dei preti, ma erano semplicemente dei truffatori. Torniamo alla musica con Safe.

Giorgia, che amica sei? Allora, torniamo in diretta, torniamo a salutare le altre amiche aziende, ci stanno ascoltando le nostre amiche dello store Santina. Voglio salutare Alessandra, la titolare, e la signora Gianna, che è lei, la donna che trovate all'interno dello store, che vi serve in un modo eccezionale, ragazzi. È 60 anni che è intimo e pigiameria per uomo e per donna, ma soprattutto per i più piccoli c'è l'ampio reparto dedicato a loro da 0 ai 16 anni. È tutto made in Italy. Siamo nel periodo di saldi, quindi abbiamo tutto al 50%. E poi vi voglio ricordare che la scuola, ragazzi, si sta avvicinando e io non è che voglio mettervi l'ansia, però è vero, e quindi ci sono i grembiuli firmati Sigi, sia per bambino sia per bambina, a soli 14,99€, un prezzo incredibile fino ad esaurimento. Quindi grembiuli già pronti in sede, li trovate a Palestrina in Viale Pio XII numero 73. Tenete sempre aggiornate le pagine social perché ci sono sempre tantissime novità. Ciao Gianna, buon lavoro, che ci ascolta sempre, ci fa grande grande grande piacere. Noi torniamo alla musica con Gazebo.

0: Onda Libera.
1: L'attesa è finita, tornano le notti di San Lorenzo, 3 giorni di musica, cibo e tanto divertimento per la festa patronale di Cave. Quando? L'8, il 9 e il 10 agosto 2026. Presso Parco Villa Clementi, ingresso libero. Cosa vi aspetta? Ore 18, apertura al mercato artigianale. Ore 19, apertura stand gastronomico. E sabato 8 agosto, Daniele si nasce, connessione tour 2026, più il super ospite Emiliano Pasquazzi. Domenica 9 agosto c'è Morgan in concerto. Lunedì 10 agosto, Formula 3. Vi aspettiamo poi per il pranzo solidale il 9 agosto. Per prenotazioni, numero WhatsApp 338-973-8924.
0: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza, con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
2: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
3: E tutti sabato sera, cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
5: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
6: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
7: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
0: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino. Il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa. Gelato al vino. Venite a provare. Sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino. È a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social.
8: Rivendita 23. Ricaricate telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
9: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
10: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
11: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
0: Onda Libera.

nostra seconda ora insieme. Io vi ricordo sempre che siete su Radio Onda Libera e potete mandare i vostri WhatsApp al 333 222 7992. Ci ascoltate in FM 99 97 100, se siete in macchina anche dal DAB, e con la nostra app Radio Onda Libera TV per i nostri video musicali. Torniamo alla musica con Gigi D'Agostino.

Salutare le nostre amiche aziende, è il momento degli amici di Preneste Lab, perché qui potrai scegliere il pacchetto più adatto alle vostre esigenze, con le analisi del sangue, con i tamponi, con i pretest e test genetici. Ovviamente online sul sito prenestelab.it potete chiedere info alla segreteria, che è aperta tutti i giorni fino alle 13, presenti anche su Mio Dottore. I prelievi vi ricordo che si effettuano dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10.30 e anche il martedì pomeriggio dalle 15 alle ore 18.30. Loro sono a Palestrina, nella zona 167 di via Gabriele D'Annunzio 15. Per informazioni 348 5836 989, ma comunque sulle pagine social ci sono tutti i recapiti. Gli screening uomo e donna, 49,90€ il pacchetto con 20 analisi, e in questo mese c'è il Fertility Checkup per la coppia a soli €300. Noi torniamo alla musica con Rocco Hunt.

0: Onda Libera.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita.

0: Taglio Levano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
2: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Lavico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
3: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
4: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
5: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
0: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
6: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai

0: Flex.com.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
3: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
4: L'11 d'agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Baschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Onda Libera.

La musica di Elisa Broken. Allora diamo un'occhiata un po' ai programmi della serata per questo sabato 8 di agosto su Rai 1, il musical con Sogno e Son Desto, Rai 2 il film Amore Crudele, su Rai 3 uno storico cult come Per qualche dollaro in più, La Promessa, la fiction di Rete 4, mentre su Canale 5 c'è Ciao Darwin con Paolo Bonolis, Italia 1 c'è la saga di Ritorno al Futuro, mentre sulla 7 un'altra saga, quella di 007. Per quanto riguarda gli altri film, Paura su Canale Iris, Bello di Papà, il film di Rai 5, per arrivare poi alla Forma dell'Acqua, il film di La 7 Cinema. Insomma, questi programmi, tra poco diamo un'occhiata anche alle previsioni del tempo.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Love Tonight. Allora diamo un'occhiata alle previsioni meteo che ci saranno in questi giorni, in questo weekend. Beh, insomma, lo sappiamo, il caldo ormai c'è da parecchio e non sembra mollare, anche se nel corso del pomeriggio potrebbe arrivare anche qualche temporale intorno alle 16, ma speriamo che porti un po' di fresco se arriva, vedremo. Ma comunque sono temperature veramente veramente molto alte, e lo saranno anche nella giornata di domenica, rimarranno ferme tra i 22 e i 35 gradi.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera e estate DMT Italia S.P.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, in giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino, quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità, novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia S.P.A. Più assistenza, meno pensieri.
3: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
4: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.

0: temporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9:13-16:20. Info 06 97 30 41 31.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
5: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza al vostro servizio.
6: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzati, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143, telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
7: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
8: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
9: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
10: Supermercati MA. Spesa comoda, veloce e senza stress con maspesaonline.it. Ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
8: Onda Libera.

Gianna Nannini, ogni tanto, e noi entriamo nella nostra terza ora insieme. Ricordo sempre, siete su Radio Onda Libera, i contatti per interagire con noi 333-222-7992. Ci ascoltate dall'FM 99-9700, se siete in macchina anche dal DAB e con la nostra app. La prossima canzone è stata richiesta da voi, Vasco Rossi con Siamo Soli.

grosso. E allora torniamo a salutare ancora le nostre amiche aziende. Vi porto da Ortica Madre, perché dalla terra alla tavola è la cucina selvatica della nostra Michela, che con il suo ristorante Ortica Madre, prodotti dell'orto, il proprio orto, il cesto bio, solo di stagione e sempre a chilometro zero. Cucinati con tanto amore, non c'è altro, dovete assolutamente provarli. Aperti dal giovedì alla domenica, per l'estate solo a cena e per tutta l'estate ovviamente i tavoli anche all'aperto. Ristorante Ortica Madre a Palestrina, nel centro storico, in piazza Regina Margherita numero 9. Ogni sera c'è un menù diverso, si mangia alla carta e le prenotazioni attive al 333 12 16 883. Torniamo alla musica con Noemi.

0: Onda Libera.
1: L'attesa è finita, tornano le notti di San Lorenzo, 3 giorni di musica, cibo e tanto divertimento per la festa patronale di Cave. Quando? L'8, il 9 e il 10 agosto 2026. Presso Parco Villa Clementi, ingresso libero. Cosa vi aspetta? Ore 18, apertura al mercato artigianale. Ore 19, apertura stand gastronomico. E sabato 8 agosto, Daniele si nasce, connessione tour 2026, più il super ospite Emiliano Pasquazzi. Domenica 9 agosto c'è Morgan in concerto. Lunedì 10 agosto, Formula 3. Vi aspettiamo poi per il pranzo solidale il 9 agosto. Per prenotazioni, numero WhatsApp 338 973 8924.
0: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte: Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce, oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Autodemolizioni Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
4: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
5: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
6: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
7: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
8: Ascolta, la gioielleria c'è.
7: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
9: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
7: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
10: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo: moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
11: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.

0: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
1: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOCDEC, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
2: Onda Libera.

andranno in vacanze. Molti, ad esempio, dovevano partire per Sharm, ma poi si sono ritrovati in un hotel a Corrato in Puglia, perché praticamente c'è stato un guasto all'aereo e 226 passeggeri hanno passato

0: E questa è una canzone del passato, caro
1: Stefano. Del passato, abbiamo anticipato. Buon pomeriggio, Paolo.
0: Buon pomeriggio a te, caro. Ti ho seguito anche con il caldo, però
1: Mamma mia, ti seguivo. Forse una decina di giorni e ci liberiamo.
0: Hanno detto dieci giorni. A Ferragosto sarà così. E poi sarà peggio.
1: E poi no, speriamo di no. Speriamo di no. Non, io non vedo l'ora che arriva settembre.
0: Io ottobre,
1: figurati. E tu ottobre. Bene.
0: Allora, Stefano.
1: Va bene, Paolo. Allora grazie, ti lascio con il tuo tra passato e presente. E ci ritroviamo domani in radio. Lunedì.
0: Lunedì in radio.
1: Ciao, Paolo.
0: Ciao, caro. Buona domenica. Ciao.

0: Onda libera. Free radio. Free music. Accendi la tua voglia d'estate. Onda libera. Free radio. Free music.
1: Il tempo non si ferma. Si vive dagli anni Ottanta ai giorni nostri solo i giganti della musica. Il boss Paolo Filippi vi aspetta tra passato e presente. Ogni sabato dalle 15 alle 17. I grandi successi di ieri e di oggi. Alzate il volume. La storia è adesso.

8 di agosto, 15 e 20 secondi, iniziamo le due ore insieme, tra passato e presente, onda libera, Paolo Filippi. Ammazza quante cose ho detto, oh. Oggi è l'ultima trasmissione per quanto riguarda tra passato e presente prima delle ferie. Mie, non della radio. I miei ragazzi andranno in ferie il 14. E beh, prima il direttore e poi, come si dice, prima il generale e poi la truppa. Per i vostri messaggini, come sempre, 333-222-7992. Domani ultima trasmissione di Domenica Radio. Tutte e due, sia questa che Domenica Radio, la riprenderò nel mese di settembre. Qualcuno di voi dirà, ammazza, ma quante ferie te fai? Ferie dalla radio, non dal lavoro, quello mai, mai! Le mie ferie sono col telefonino acceso, agenda in mano. Ho voluto la bicicletta e mi tocca pedalare, pure se fa caldo. Tra passato e presente, i grandi successi a partire dagli anni Ottanta, siano essi italiani, stranieri, gruppi, meno gruppi, dance, rock, folk, fic, fac, fic. Vogliamo iniziare? Altrimenti facciamo tardi? Bene! Quando questo giovanotto faceva ancora rap italiano, Lorenzo Cherubini, sapete chi è? Come no? Oh, Giovanotti, no? Lorenzo Cherubini, detto Giovanotti. All'inizio faceva rap, poi pure lui si è calmato, è diventato dolce, è diventato un po'... Ma questa canzone è rap e infatti si intitola Serenata Rap.

scatenata rap Giovanotti, cara Francesca che mi scrive: ah va, e ci lasci soli 3 sabati e 3 domeniche? E me siete contenti? Che sentite la mia vociaccia per 3 sabati e 3 domeniche? Forza raga, forza, forza, forza, che resistete, dai, dai, dai, dai. Allora, speriamo che resisto pure io, Arzoli, ecco. Dicono che fino a Ferragosto sarà così. Non lo so se dopo, si sono pronunciati se dopo Ferragosto sarà peggio o meglio. Io spero, spero il meglio. Ecco. Oh. Altra mitica canzone del passato ha venduto tantissimo. Farò contento tutte le sorcine e i sorcini all'ascolto. Renato Zero, i migliori anni della nostra vita.

migliori anni della nostra vita, Renatino Zero. Così si cantava negli anni 80-90. Come si canta adesso? Beh, allora, la Brancale non è che ha fatto soltanto del mio paese, cioè il mio paese che cioè, è risultato come tormentone estivo dell'anno in corso, 2026, ma l'ha fatta pure un'altra. E beh, mica solo quella, raga, e dai, mica si mette a dormire sotto un pino o sotto una quercia, cioè, beh, mo ho venduto un po' di dischi, mi riposo fino all'anno prossimo. Partenope, Serena Brancale.

Carrera Brancale non bisserà ovviamente al mio paese, però sta cominciando ad andare, quindi ce la teniamo buona fino alla fine di settembre, poi cominceranno i successi di autunno, cadono le foglie in autunno e invece i cantanti scrivono, insomma, cantano le nuove canzoni. Ritorniamo al passato. Roxette, Sleeping in My Car, vale a dire dormiamo nella mia macchina. Allora, vorrei dire ai Roxette che è meglio dormire sopra un divano, sopra un letto, un materasso, insomma, macchina, sì, si può stare pure bene, ma poi la mattina quando ti svegli, mar de reni, mar de capoccia, mar de gambe, mar de piedi, ecco. Quindi, vabbè, però loro dissero così: dormiamo nella mia auto. Roxette, Sleeping in My Car.

Sleeping in my car, Roxette. Oh, ragazzi, ragazze, buoni, state buoni. Buone ferie, Paolo, buone vacanze. Rilassati, torna più pimpante che mai. Cioè, io domani, a Dio piacendo, sto qua. Dalle 10 alle 13 dovrei trasmettere, perché devo non si dice, non si sa mai qua. Però ecco, voglio dire, vi ringrazio, però con calma, e me ne vado. Oh, non vedete l'ora cioè, fatemi capire, non vedete l'ora che non sentirmi più. Vabbè, cioè, oh, a base, sbrigatannatene, buone ferie, basta che te ne vai. Oppure non so se vi dispiace veramente, però famo con calma, famo sa capì. Allora, ecco, Vasco, grazie pure a te. Tu già stai spaparazzato, non sta a fare niente, stai sbragato in un'osteria a bere del Lambrusco, cioè. E io invece sto qua dentro a sudare con le cuffie in testa, ecco, c'è un calore dentro le mie orecchie che non vi dico, sto a bruciare. Vaschino, tanto è buono, mi porti via, va bene, andiamo, dimmi tu, andiamo, guarda, vengo, non ti preoccupare, porta quando te pare, la canzone, ecco, ti prendo, allora, mi prendi e mi porti via? Vabbè, vengo con te, dai.

0: comandante, ti prendo e ti porto via. Grazie Paolo, vabbè. Allora, buon sabato pomeriggio, mitico pa... Non mi dovete chiamare mitico, porca vacca. I miti sono altri. Paolo. Allora, caro Daniele, lui mi dice, sono sempre in ascolto della tua trasmissione ad alto volume. E da lunedì per due settimane te ne vai in ferie? Bravo! Ma sempre in ascolto di Radio Onda Libera. E ti mando un saluto fresco a te e tutto lo staff. Daniele, indovina un po' che radio mi sento io quando andrò in vacanza. Mi sentirò Radio Maria, Radio Vaticana. Mi sembra... Le mie cuffiette saranno sempre messe all'orecchiucci per ascoltare la mia radio preferita. E qual è? Beh, e qual è? Non lo dico nemmeno. Ci fermiamo, pubblicità e poi ancora grandi successi del passato. Questa volta Dance, che vuol dire Dance Corona, con Baby. Baby, a tra poco.
1: Da Libera.
2: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
3: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza. Antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaggi a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Magni tanto e spendi poco.
4: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
5: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella. Tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
2: Goldmax. Da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante. Al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza.

0: abbigliati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
1: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Onda Libera.
3: Tra passato e presente. I più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi.

baby baby, v'ho messa questa perché visto che fa freddo, se avete ballato vi siete un po' riscaldati. Saluto anche Cesare di San Vito Romano che mi dice: sto lavorando alla mia falegnameria a 24 gradi e chi esce fuori fa 35,5. Cesare, accontentati, qua fa 37 gradi, quindi stai più freddo, quasi quasi venga a trasmettere a San Vito. Grazie cari, oh, a quanti, oh, oggi siete un botto di messaggi.

grazie, grazie, grazie. Tornerò vincitore. Dove vai? Beh, non lo dico indovato, perché sennò dopo i miei fan mi vengono dietro, vogliono fare i selfie con me. Me ne vado in Groenlandia, ecco, almeno se sta freschi. Bene, restiamo al passato. Neck, se io non avessi te.

tu cosa fai questa sera? Me sbraco sul divano, aria condizionata a palla. Oh, ecco che faccio stasera. Vabbè, primo ho sbagliato tasto e ho spinto la canzone che sarebbe dovuta andare dopo Neck. M'ho rimesso Neck, adesso lo ascoltiamo. Neck, si ritorna al passato, se io non avessi te.

non avessi te, né che. Vorrei salutare tutte le persone che stanno messaggiando, siete veramente un'enormità. Grazie. Vi ricordo che domani mattina ci sto, sperando in Dio, ci sto. Ecco, quindi ci saluteremo per le ferie domattina dalle 10 alle 13. Grazie. Restiamo nel passato, grande successo di un altro gruppo all'epoca degli anni 80 famosissimo. Sto parlando dei Matia Bazar. Ti sento.

c'è Antonella Ruggero, Mattia Bazar. Scusate, ti sento. È proprio vero, che i Mattia Bazar selezionavano le voci femminili. Una tra queste, insomma, eccola qua, avete sentita. Antonella Ruggero, poi Laura Valente, moglie di Mango, e tante altre che avevano una voce strepitosa, veramente bella. Vabbè, non mi viene la parola, è il caldo, ci fate caso. Esplosive, stavo vedendo, passato, presente, Black Nirvana. A cantarla è Elodie.

di Black Nirvana. Torniamo al passato e lo dico sempre, cioè ci ha regalato veramente bellissime canzoni e come tutti gli altri grandi cantautori si è fermato un attimino. Io lo dico sempre, ma nessuno mi ascolta. Ci mancano le canzoni dei, tra virgolette, vecchi cantautori, tra virgolette, vecchi, nel senso che prima aspettavamo con ansia i loro 45 giri, 33 giri, CD, poi niente, vabbè, dai. Uno di questi è Max Pezzali. Ti sento vivere.

Sento vivere Max Pezzali. La prossima canzone non è che sia proprio recente, fatta ieri, è stata fatta lo scorso anno, ha avuto un enorme successo discografico. Questo ragazzo sa scrivere e sa anche cantare. Sto parlando di Achille Lauro, Innocenti, Giovani.

Vincenti giovani, Achille, Lauro, c'è una sola mosca che sta girando in cabina di regia, una. C'ho paura di piare un martello, però perché se mi si ferma a fronte, mi do una martellata per schiacciarla, quindi maledetta. Ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi ritorniamo al passato con un

0: grande Robbie Williams con Sane, Sane, Sane. A tra poco vi raccomando, mandannate.
1: Onda Libera.
2: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
3: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
4: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
5: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
6: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
7: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
1: Onda Libera.
2: Tra passato e presente.
8: I più grandi successi di ieri e di oggi.
2: Dagli anni 80 ai giorni nostri, solo i giganti della musica.

Sin, Roby, come dire, sì, ne. sì, Roby Williams, oh, eccolo qua. Allora, l'avevo annunciato domenica scorsa, quando un ascoltatore, ora non mi ricordo il nome, mi fece una domanda, cosa voleva dire i dischi bianchi di Battisti. Allora, e ho detto, guarda, sabato ne metterò uno, questa è la canzone del 1982, aveva appena terminato il connubio fraterno con Mogol, e si abbinò a un altro paroliere romano, Panella, e insieme a lui cercò il Battisti di ancora una volta di stravolgere il modo di fare musica come lo fece negli anni 60. Allora, noi battistiani siamo amiamo sia le vecchie canzoni di Battisti che le nuove, io fatta eccezione di quattro, lo sapete che non le sopporto proprio, e ho amato anche i dischi bianchi. I dischi bianchi erano chiamati così perché la copertina dell'LP o del CD erano tutte bianche, c'erano dei disegni fatti dalla moglie di Battisti, Maria Letizia Veronesi, che ripeto noi battistiani amiamo tanto, ecco, come no, e furono chiamati i dischi bianchi solo per questo motivo. Un altro genere di, chiamiamolo un altro genere di Battisti, può piacere o meno, ma stava tentando di nuovo di stravolgere la musica in Italia e ci stava riuscendo. Uno tra i tanti, una tra le tante canzoni che appartenevano ai dischi bianchi era questa. Il titolo era, sentite proprio la differenza tra il vecchio Battisti e il nuovo. Dischi bianchi, Battisti. E già.

già, Lucio Battisti. Allora, caro Gino che mi scrive, beh, Paolo, vuoi mettere questa con la canzone Emozioni? Non c'è paragone. Allora, Gino, cioè, tu mi stai parlando di poesia, no? Emozioni, ogni volta che uno l'ascolta è qualcosa di... Allora, come ho detto prima, è molto diverso dal primo Battisti. Io però non sono uno che ha i paraocchi, lo ripeto, se alcune canzoni di Battisti non mi sono piaciute, non è perché io stradoro Battisti, mi debbono piacere tutte. Quattro non mi sono piaciute. Ecco, è come, io sono del Milan, lo sapete, no? Quando vince sono contento, quando perde e merita di perdere, dico, se l'è meritata la batossa, ecco, non bisogna mai con il paraocchi, perché mi piace un cantante, un attore, che ne so, un calciatore. Se alcune cose non vanno, e che ci ho a dire che no? Ecco, io ho detto soltanto che a noi battistiani stavamo aspettando il suo evolvere nella musica italiana. E c'è quasi riuscito, poi non ha potuto per ovvi motivi, ha cominciato a sentirsi male, il tumore andava avanti, insomma, vabbè, tante vicissitudini che sapete di Lucio Battisti. Secondo il mio modestissimo parere ce l'avrebbe fatta. Come ha rivoluzionato la musica negli anni 60, non l'ho detto io, cioè è stato acclamato dai meglio musicisti sia italiani che stranieri, ripeto, tra gli stranieri Paul McCartney, The Beatles, David Bowie in Italia, da tutti, da Vasco Rossi, da Baglioni, hanno detto è arrivato il nuovo della musica. E beh, bisogna dargliene atto, può piacere o meno, ma è così. Ecco perché ho detto, cominciavano a piacermi anche i dischi bianchi. Ma veniamo al... scusate troppo parlare. Veniamo alla canzone, alla musica di oggi. Tu con chi fai l'amore? C'è a te che te frega? No, non è una domanda che faccio io. Se la fanno i Colors.

con chi fai l'amore? I Colors. Allora, questa trasmissione, non lo dico io, ma le indagini d'ascolto, ha migliaia e migliaia di persone, e di questo vi veramente vi ringrazio di cuore, perché non mi aspettavo così tanti. Sinceramente, quando sono uscite le indagini, siamo andati a vedere il sabato pomeriggio dalle 15 alle 17. Siete veramente tanti, tantissimi, migliaia che ascolterò questa trasmissione. E mi piace, e sono contento. Però sono ancora più contento quando gli ascoltatori mi fanno alcune domande. Vuol dire che gli piace la musica, vuol dire che vogliono, che si interessano. Quindi questi messaggi che mi mandate a me fanno molto piacere, ma veramente molto, molto piacere. Come quelli della domenica, ovviamente, perché, ripeto, senza i vostri messaggi della domenica non esisterebbe più Domenica Radio. Grazie per i messaggi e grazie per l'ascolto anche del sabato. Questa canzone, devo dire, scusatemi se mi permetto di dire che è bella, però può piacere a me e magari alle altre migliaia che ascoltano, no. Si tratta di una canzone cantata da Imodà insieme ai Tazenda, gruppo, lo sapete, sardo, che cantava in sardo stretto, proprio dialetto sardo, che era incomprensibile, però riuscirono a vendere centinaia di migliaia di copie quando cantavano, e c'era la splendida voce di Andrea Parodi, pace all'anima sua, veramente splendida. I Modà si sono incontrati coi Tazenda, ovviamente la voce dei Tazenda non è quella di Parodi, ma bella anche questa di voce, e cantarono insieme la canzone Cuore e Vento.

0: Moda in compagnia dei Tazenda, Cuore e Vento. Allora, ci fermiamo un attimo, come al solito c'è la pubblicità e poi ascolteremo, tornando al passato ovviamente, Gianni Morandi come fa bene l'amore. Oddio raga, sesuda, come al solito. Sesuda, c'entra niente, però sesuda, che vedevo di. Allora, se la pubblicità perché prima mi fai la lucetta, come per dire, tocca a me e poi te vai, ecco. Allora, mi raccomando, come al solito, non andate via.
1: Onda libera. Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano. Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e Cerimonie delle migliori griff italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21 vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
2: L'attesa è finita, tornano le notti di San Lorenzo, 3 giorni di musica, cibo e tanto divertimento per la festa patronale di Cave, quando? L'8, il 9 e il 10 agosto 2026, presso Parco Villa Clementi, ingresso libero. Cosa vi aspetta? Ore 18, apertura al mercato artigianale, ore 19, apertura stand gastronomico e sabato 8 agosto Daniele Si Nasce, connessione tour 2026, più il super ospite Emiliano Pasquazzi. Domenica 9 agosto c'è Morgan in concerto. Lunedì 10 agosto, Formula 3. Vi aspettiamo poi per il pranzo solidale il 9 agosto. Per prenotazioni, numero WhatsApp 338-973-8924.
1: Migliorare senza stravolgere. Rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza, a San Cesario in via Prusto 1. gemmaclinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
3: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
4: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
5: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
6: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
7: Devi andare in officina.
6: Quale officina?
7: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini, dalle colazioni con i cornetti fatti da noi alle torte di ogni grandezza, paste sempre fresche con oltre 50 generi ogni giorno. Siamo a Valmontone in via Ardena 4, aperti tutti i giorni.
8: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
1: Onda Libera.
9: Tra passato e presente. I più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi. Come fa?

l'amore. Io sarò in ferie e da una parte mi dispiace non poter andare a vedere qui a Palestrina Amedeo Minghi. Ho tanti ricordi con lui, l'ho intervistato tante volte quando partecipava a Sanremo, eravamo lì in postazione e ha scritto delle bellissime canzoni e mi dispiace, mannaggia, non poterlo ascoltare. E a Cave, se avete sentito lo spot, ci saranno la Formula 3. La Formula 3, beh, ragazzi, era il gruppo di Lucio Battisti. Io ci scommetto quello che volete, ci scommetto casa. Il 99% delle canzoni che faranno, ovviamente, saranno quelle di Lucio Battisti. Mannaggia la miseria. Vedete? Vedete che anche in ferie si soffre perché manca qualcosa, eh? E vabbè, dai. Snap! The Power!

Nap, The Power. Daniele dice: "Apà, quando uno sta in ferie si tribola più di quanto si lavora." Beh, guarda, io conosco tante persone che vanno in ferie e staccano la spina, se dimenticano del, cioè io mannaggia me, non ci riesco. Non ci riesco a staccare la spina neanche quando sto in vacanza. Il mio cervello lavora. È un peccato, perché le ferie dovrebbero, così dicono, dovrebbero essere quelle giornate che uno se le gode, sta tranquillo, se sta in montagna fa le escursioni, se sta al mare se va a far bagnetto. Purtroppo pure i miei figli mi dicono: "Ma papà, ma mannaggia la miseria, ma voi staccate sto telefonino, ma voi smettete di guardare l'agenda, gli appuntamenti per quando ritorni per la radio, eccetera, rilassati." Ecco, vorrei, come diceva Battisti, io vorrei, non vorrei. E vabbè ragazzi, vabbè dai. Allora, altro grande successo di quest'anno, e sinceramente mi sarebbe piaciuto vederlo sul podio, se non me ne vogliano i fan di Sal Da Vinci, ma avrei visto Tommaso Paradiso. Ha scritto una bellissima canzone, successo, Tommaso Paradiso con I Romantici.

romantici, Tommaso Paradiso. Ancora nuova? Ma sì, dai. Madonna è Madonna, cioè non... cioè, sto parlando della cantante, cioè Madonna, insomma, non è che sto bestemmiando, ci mancherebbe, no, sto parlando di lei, della, all'epoca, cioè, vabbè, l'anni passano, raga, e passano per me, passano pure per Madonna, ne ha fatte, ballava, su, cioè, anche adesso ballicchia sul palco, ma non è come più, non è come anni fa, come la conoscevamo, come si dice, un tempo. Madonna! Merci!

ma prego, grazie, prego. Merci. Merci. Merci. C'ho la maglietta. C'ho la maglietta che non so se è per il sudore, se è attaccata alla pelle oppure qualcuno mi ci ha messo lo scotch perché non riesco a staccarla. Io vi vorrei far vedere le mie orecchie, non so se vi state guardando in streaming, ma le cuffie sono talmente ampie che coprono proprio quasi dalla fronte e sotto. Cioè, raga, c'è un calore dentro le mie orecchie che non ci posso cuocere pane. Cioè, è un forno, proprio un forno. Rimaniamo con una canzone che è andata e sta ancora andando adesso. Annalisa, esibizionista!

Annalisa, esibizionista. Allora, Anna Maria mi scrive: Paolo, allora arrivederci a settembre con questa trasmissione. Sì, a risentirci. Ah, beh, se mi vedete in streaming, puoi anche dire ci rivediamo. Io non vi posso vedere in streaming, quindi ci risentiremo, sempre a Dio piacendo, a settembre. Manca una canzone e vorrei, prima di mandarla e poi ci saluteremo, ringraziare veramente tutte le persone che oggi hanno messaggiato. Domani, se volete, lo sapete, c'è Domenica Radio. Grazie per i messaggi e per questa trasmissione, come ho detto ad Anna Maria, ci risentiremo a settembre per altre un po' di puntate. Poi cambierò di nuovo trasmissione il sabato, farò quella autunnale, vediamo un attimino, ci sto già, come dici, le ferie, già sto a pensare a quello che devo fare. Figuravoci come mi riposo. Bene, allora, ultima canzone e poi ci saluteremo per darci un arrivederci, a risentirci a domattina. Altro grande successo, uno dei primi di questo attuale grande cantautore. Sto parlando di Ultimo, Piccola Stella.

0: primo con Piccola Stella. Abbiamo terminato, ultima trasmissione prima delle cosiddette ferie. Delle cosiddette ferie. Addio piacendo, ci sentiremo domattina dalle 10 alle 13 con Domenica Radio. Sapete che potete messaggiare dalle 9.30 in poi e ci daremo anche buon Ferragosto, perché dalle 9.30 in poi. Come è successo domenica, che due persone hanno messaggiato prima delle 9.30, la canzone non è andata in onda perché il computer, per quanto riguarda la messa in onda delle canzoni, inizia ad accendersi proprio alle 9.30 puntuali. Quindi, per i furbetti, ve lo ricordo, il vecchio proverbio cinese: chi messaggia prima delle 9.30 non sentirà in onda le proprie canzoni. Grazie ancora per esserci stati. Un abbraccio da Paolo Filippi. A domani.
1: Onda Libera. Stacca la spina. Entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione. O lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo. Presso terapia, estetica di base Nils. In un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty e Solarium. Il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37. Aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium. 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro. 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
1: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla

0: colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
1: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
2: Pizzeria L'Altra Pizza. Con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
3: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
4: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
5: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino.
0: Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura.

0: diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina gratis, professionisti al servizio del tuo mezzo.
1: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza, con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
2: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
1: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
4: Da Autoolmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
3: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
5: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
2: Grandi offerte da Risparmio Carni. Spuntature, braciole, salsicce, pancetta e arista. Tutta carne di maiale a soli 7 euro e 99 al chilo. Approfittane subito, chiudiamo per ferie dal 15 agosto al 6 settembre.
6: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
3: Nuova gestione per Bar Lux. Vi aspettiamo per colazione, pranzo con tavola calda, menù completo a 15 euro, primo, secondo, contorno acqua, aperitivi e pizza sia in teglia che tonda, da mangiare in loco o da sporto. Bar Lux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21. Per prenotazioni 334 95 27 406. Siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 6 alle 22.
6: Per la vostra pausa pranzo, da fuori luogo, troverai il locale totalmente rinnovato, ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
7: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
8: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti buoni sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti buoni sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni sapori, da oltre 60 anni passione per le cose buone.
1: Onda Libera.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Scopri Famous Barber, la nuova firma di bellezza per i tuoi capelli e la cura della tua barba. Aperto anche di lunedì, il sabato, orario continuato. Siamo a Valmontone, località Belvedere, fronte Casella Autostrada, in via di Tigli 2. Torna entro 10 giorni dal tuo ultimo appuntamento, paghi solo 10 euro.
2: Prenotazioni dalle pagine social Famous Barber o chiama lo 06 95 00 82 30. Risponderò io personalmente.
1: Famous, veniteci a trovare.
3: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
4: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
5: Al fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
6: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
7: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
8: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
9: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore. La spesa

0: anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
2: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
3: Fino all'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No! Siamo Pewex! L'entusiasmo di servirvi!
4: I Castelli della Sapienza presentano Note in Comune 2026. A Cave, domenica 9 agosto, ore 22, Morgan, presso il Parco Monumentale Villa Clementi. Lunedì 10 agosto, ore 21:30, Formula 3, presso il Parco Monumentale Villa Clementi.
5: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
6: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
7: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
8: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica. In occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
9: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
6: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuove

0: nuovi servizi per i nostri clienti. Supermercati
1: M.A. L'estate del risparmio è arrivata! Tantissimi prodotti a 0,99! Fino all'11 agosto, acqua Fabia naturale, 1,5 litri, confezione da 6 a 99 centesimi. E Algida Cardor classico, 500 grammi, vari gusti, a 2,49 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Onda Libera.
1: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
3: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MT Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
4: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto.

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ah, perfetto. Spia giallo fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Lavico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92.

0: Seguici su Facebook per restare aggiornato.
1: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
2: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 5089 561.
3: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre

0: Onda Libera.
1: L'attesa è finita, tornano le notti di San Lorenzo, 3 giorni di musica, cibo e tanto divertimento per la festa patronale di Cave, quando? L'8, il 9 e il 10 agosto 2026, presso Parco Villa Clementi, ingresso libero. Cosa vi aspetta? Ore 18, apertura mercato artigianale, ore 19, apertura stand gastronomico e sabato 8 agosto Daniele si nasce, connessione tour 2026, più il super ospite Emiliano Pasquazzi. Domenica 9 agosto c'è Morgan in concerto, lunedì 10 agosto Formula 3. Vi aspettiamo poi per il pranzo solidale il 9 agosto. Per prenotazioni numero WhatsApp 338 973 8924.
0: iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
3: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
1: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata Brain B.
0: Scacco matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo

0: Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700, per prenotazioni 06 958 66 90.
1: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
2: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
1: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
3: Sapori del Borgo, tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e il rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza al vostro servizio.
5: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
6: Grandi offerte da Risparmio Carni: spuntature, braciole, salsicce, pancetta e arista. Tutta carne di maiale a soli 7,99 euro al chilo. Approfittane subito, chiudiamo per ferie dal 15 agosto al 6 settembre.
7: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
8: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOCDEXA, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
9: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regalati una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet! Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi. Per stare sereni domani.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda, le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana e fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Carchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
7: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
8: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
9: Igrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
10: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
11: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
12: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
13: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
14: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
15: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada.

0: chiusi e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina via Pedemontana 143, telefono e fax 06 953 69 31.
1: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
2: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
3: Onda Libera.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
2: Grandi offerte da Risparmio Carni. Spuntature, braciole, salsicce, pancetta e arista. Tutta carne di maiale a soli 7,99 euro al chilo. Approfittane subito, chiudiamo per ferie dal 15 agosto al 6 settembre. L'auto perfetta per ogni occasione esiste, basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
3: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.

0: anche anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci, ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno, e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita.

0: Braci e Fornaci, in via Canne di Venti a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
1: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
2: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9.20, weekend 10.14.
3: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
4: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
5: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
6: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina, Palestrina. 06 95 73 33 0.
7: Onda Libera.

Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Onda Libera. Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano. Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e Cerimonie delle migliori griff italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21 vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
1: I Castelli della Sapienza presentano Note in Comune 2026. Comune di Paliano, venerdì 14 agosto 2026, presso Piazza 17 Martiri, ore 21:30, Mietta.
2: Amurel 2000 dei Fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamento in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 36

0: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
1: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente!
3: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
0: Devi andare in officina.
3: Quale officina?
0: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
4: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria.

0: 56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
2: Max & Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max & Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
3: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
4: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
5: Ascolta, la gioielleria c'è.
4: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
6: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
4: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
7: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale, sempre pronti a soddisfarvi.
3: Siamo anche in ritiro, pacchi Amazon.
8: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
9: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi

0: generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
1: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali. Porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
3: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 20 01.
4: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 90 51 12, Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
5: Onda Libera.

0: l'idea.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Onda libera. Free Radio, Free Music.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Free Radio.
2: Free Music.
1: Onda libera.
3: In periferia fa molto caldo, mamma stai troppo.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: parto con me.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: one way.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Free Radio. Free Music. Onda libera.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: fai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Sei su Onda Libera. Free Radio.
3: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio.
1: Free music.
2: Let me be your hero. Would you dance?

0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.